0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: realize you was dead wrong. It's time to bring you on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late. Change.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok.
3: Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
2: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: gesto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: talk about.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Concludiamo il nostro percorso, non proprio legato alle zucchine, cioè nel senso sì, abbiamo finito la nostra settimana con un bel menù legato alle zucchine, ma come sempre finiamo in dolcezza, come ogni pasto, o perlomeno il pasto della domenica, o dove si pensa che si possa mangiare, facendo oggi, raccontandovi oggi una bella mousse al cioccolato. Io adoro la mousse al cioccolato, mi direte... Ti piace anche questo? Sì, mi piace tantissimo anche la mousse al cioccolato, mi piacciono tanti dolci. Come ho sempre detto, ultimamente sto sperimentando molti dolci non difficili, basilari, perché io odio fare i dolci, come ho sempre detto, mi piace tantissimo mangiarli, ma odio fare i dolci. E quindi mi sto cimentando anche nel fare i dolci, quindi poi nelle prossime puntate vi racconterò anche quello che farò di nuovo per me, che quindi se lo faccio io, potete farlo anche voi che magari potreste essere, come dire, meno propensi alla cucina, meno propensi ai dolci e meno con meno esperienza. Io zero sui dolci, però ecco, quindi questo per dire che ci sto riuscendo io, ci può riuscire qualsiasi persona. Quindi, per gli ingredienti per questa mousse al cioccolato serviranno 250 g di mascarpone, 250 g di panna fresca, un cucchiaio di estratto di vaniglia, 100 g di zucchero a velo, 100 g di cioccolato fondente, scusate, e per guarnire o un po' di gocce di cioccolato o delle scaglie di cioccolato e anche qualche biscottino tipo lingue di gatto oppure un po' di cialda tipo dei coni fatti bene, che poi un giorno vedremo anche come si fanno le cialde fatte in casa per accompagnare magari una mousse, un po' di gelato, una cosa del genere. Va bene? La ricetta è veramente facile, si fa in 10 minuti, deve stare un pochettino in frigo perché deve compattarsi, ma si fa veramente in 10 minuti. Quindi, per prima cosa si prende o un tegamino piccolino e si fa sciogliere il cioccolato sopra il gas cercando di girarlo di tanto in tanto per non farlo bruciare, oppure si mette in una ciotola e 45 secondi nel microonde, non più, perché non deve bruciare, deve solamente sciogliersi. Nella planetaria del robot da cucina con le fruste elettriche, se avete il braccio di ferro come meglio credete, montate la panna insieme allo zucchero a velo. Perché lo zucchero a velo? Perché si scioglie molto più facilmente rispetto allo zucchero semolato ed è dolce, ed è molto più dolce, perché per come la vedo io, e scusate se è una critica, lo zucchero non è più dolce come prima, quello semolato. È una critica che faccio, se qualcuno mi sentirà, se prenderà provvedimenti, non lo so, però io uso lo zucchero a velo perché dà veramente dolcezza ai dolci. E quindi faccio montare la panna. State attenti con la panna da cucina, perché prima, con la panna fresca, scusate, perché prima di tutto deve essere ben fredda sia la panna, sia le fruste, sia la boule. E se la fate nel robot, che gli date la massima potenza, guardate quando è ben compatta, perché poi più la montate e alla fine poi si divide latticello e diventa burro. Quindi ecco, non la fate grumosa, fate la panna montata, se la fate con le fruste o a mano, come detto prima, ci vuole tanto tempo, ci vuole il tempo che ci vuole, l'importante è che sia ben compatta e che poi non si inizi a trasformare in burro, ok? Fatto ciò, si toglie dalla boule dove l'abbiamo lavorato, oppure si mette la boule da una parte se abbiamo messo le fruste, con le fruste elettriche a mano, e si lavora il mascarpone con l'estratto di vaniglia e con il cioccolato sciolto, e si fa una crema così al cioccolato. Il cioccolato ovviamente deve essere ad una temperatura consona che si possa lavorare per far sì che non si scaldi troppo con il mascarpone o più altro e che poi faccia sciogliere il formaggio o la panna. Quindi deve essere tiepido. Fatta questa crema si incorpora con la panna lavorando sempre dal basso verso l'alto per non far smontare la panna. Poi si mette o in delle coppette, in una teglia, dove meglio credete, e si fa riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Poi la potete servire con delle scaglie di cioccolato, con delle gocce di cioccolato, come detto prima, con delle lingue di gatto, con delle cialde da gelato, con dello zucchero a velo, con della frutta fresca, come meglio credete. Bene, questa settimana abbiamo concluso. Io vi auguro un buon weekend a voi e ai vostri cari. Ci sentiamo lunedì con nuove ricette. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
3: She's bringing it in again.
4: Gets her car tuned up once a week.
3: She asked for a friend here personally.
4: It's like the way he rotates his tires.

0: parlarmi più d'amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tiracchile 12 in sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas.
1: È atterrato nella notte all'aeroporto militare di El Libertador a Maracay il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile è composto da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Raggiungerà le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione. Il governo venezuelano si appresta a limitare l'accesso allo stato di La Guaira, una delle zone più colpite dalle due devastanti scosse di terremoto. Nel paese si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Le forze di opposizione attaccano il governo denunciando la carenza di assistenza. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite la Caritas invia 500.000 euro. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per i libanesi Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne, ora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle. Oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro un altro bimbo di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Lo sport, con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed elimina di fatto i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa al turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia, che batte 4-1 la Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille. Dolfini, sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000, tra le vittime anche tre italo-venezuelani e tra loro una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto si è registrata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, che è stata avvertita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano per la pace, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire invece la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi e risposte ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, dice Trump. Secondo giorno di lavori oggi in Vaticano per il concistoro straordinario. Secondo del pontificato di Leone, nel suo discorso il Papa ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza, e ha chiesto lealtà. Ascoltiamolo.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti accoltellati, accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio ricoverato ora in ospedale non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Disco incontri in blu della settimana.
5: Salita del vuelo con destino alla Francia.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: torniamo a Trento, perché quest'anno è un po' con noi, visto che il 25 giugno saremo in piazza Fiera a festeggiare l'Avis di Trento. Quindi noi ritorniamo con un altro progetto che si chiama Amici in Bici, e ce lo presenta Maddalena Pagano. Ciao Maddalena.
1: Ciao, buonasera, sono Maddalena Pagano.
0: Ciao, allora Amici in Bici perché?
1: Perché è nato questa cosa con la mia famiglia, è nata con io e mio cognato che pedaliamo. E il primo nostro progetto era di mettere insieme un qualcosa, bicicletta, sani, di stili di vita sani, e la condivisione con tante altre persone. Abbiamo fatto la prima nostra bella avventura Trento-Roma, ed è stato meraviglioso, sì, dove abbiamo conosciuto tante belle persone, abbiamo incontrato tanti amici avvisini, e ci ha arricchito umanamente.
0: Quindi insomma, in quanti siete partiti da Trento per
1: arrivare? Due, in
0: sono
1: due.
0: Solo in due?
1: Sì, gli Amici in Bici siamo io e lui, e con...
0: Sei tuo marito?
1: No, cognato.
0: Ah, tuo cognato, e il marito a casa?
1: Il marito a casa.
0: Ah, scusa.
1: Il compagno non condivide la bicicletta.
0: Cioè, il cognato sì.
1: Sì, lui è un ciclista agonistico, lui fa gare, sì. È il marito di mia sorella, sì, sì.
0: Ah, beh.
1: Ed è una cosa molto bella.
0: E la sorella è contenta che tu vai via col marito?
1: Sì, sì. Ah. Sì, sì. Comunque è una cosa condividerla con la famiglia.
0: Anche perché state in giro parecchio.
1: Una settimana di sicuro.
0: Quindi, insomma.
1: Sì, ma è stato bello perché comunque abbiamo creato un...
0: Tu sei di Trento Trento?
1: No.
0: Ah.
1: Allora, io sono nata a Napoli, anche
0: il
1: cognato,
0: no,
1: siamo nati a Napoli.
0: Un po' ragionando sopra.
1: L'accento, no. Sono nata a Napoli e ho vissuto per 25 anni in Toscana, dove ho una figlia di 30 anni che mi ha reso nonna, per cui sono strafelice, e poi mi sono trasferita da 9 anni a Trento.
0: Sei una donatrice di sangue?
1: Sono una ultra donatrice di sangue, ho all'attivo 120 donazioni.
0: Ah, però.
1: Sì.
0: Posso chiederti l'età? O è una
1: sì,
0: cosa...
1: perfettamente, 52 anni, lo dico anche con orgoglio.
0: Adesso gli amici a casa non possono vederti.
1: E lo
0: però...
1: dico anche con orgoglio.
0: No, ma poi nel senso sembri, insomma, sembri molto giovane. Quindi non sembra che hai 52 anni,
1: no,
0: te lo dico.
1: No, no.
0: Sinceramente, quindi vuol dire che andare in bici e donare il sangue fa bene.
1: Fa bene sia al fisico che alla testa.
2: Giacobazzi!
3: Il riso fa buon sangue.
4: Dio.
3: Anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio, ma Giuseppe Giacobazzi, diventa anche tu donatore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Io quello che ho sempre detto, a me la donazione mi rigenera fisicamente e poi mi fa proprio stare bene d'umore. Cioè ogni donazione è
2: si vede, lo trasmetti anche quando stai parlando.
1: Sì, perché io, per me Avis nel cuore è sempre un mio motto di vita, un mio stile di vita.
2: Hai un prossimo progetto in mente?
1: Allora, io quest'anno avevo diverse cose in programma. Purtroppo ho avuto un intervento all'occhio e ho dovuto mettere la bicicletta in garage. Però per l'anno prossimo ci sarà un bellissimo evento,
2: sì?
1: Cui io già lo sto sognando. Farò Trento Assisi e per la conclusione del centenario dell'Avis, che sarà l'incontro l'11 settembre, per cui io invito più persone nel lungo percorso. Io partirò da Trento, forse in due, non lo so chi si vuole aggregare, e poi coinvolgerò le varie Avis dove farò tappa ed è bello. Cioè...
2: Quindi ti troveremo in giro?
1: Sì.
2: Se qualcuno vuole vedere, sei sui social,
1: sì,
2: quindi
1: ci sono
2: Facebook.
1: Facebook,
2: Instagram
1: e TikTok.
2: Ah, tutti e tre.
1: Tutti e tre, non mi faccio mancare niente.
2: Sempre con l'acronimo Amici in Bici?
1: Sì, sì. E anzi, più ci seguite, comunque io anche se non vado in bici d'estate, d'inverno, dato che abito in Trentino, faccio tanta montagna e porto sempre con me il mio spirito.
2: È un peccato perché poi in Trentino si sta veramente male.
1: Sì, hai ragione. Detto da una meridionale, non credo proprio.
2: Scherzo, va bene, dai, ti ringraziamo e grazie di essere stato
1: voi.
2: Con noi, è stato
1: grazie
2: un piacere.
1: Grazie.
2: E noi andiamo con la musica, grazie a Maddalena Pagano, Amici in Bici e Alice Trento, musica maestra.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Maddalena Pagano di Amici in Bici Trento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: in diretta al Pala Congressi da Bellaria Igea Marina. Ci siamo ancora. Abbiamo appena finito di parlare con Campo Calabro in Calabria. Adesso veramente prendiamo un aereo incredibile. Andiamo in Trentino, Alto Adige. Con questo volo andiamo dal presidente dell'Avis Trento, Livio Avi. Ciao Livio.
1: Grazie per l'invito e veramente è entusiasmante. Non ho mai visto una cosa del genere.
0: Noi siamo molto contenti che tu sia qui con noi in diretta. Noi ci si conosce già, inutile che diciamo fandoni, noi ci conosciamo non da tantissimo, ma da lì poi ti sei interessato a noi e ci ritroviamo qui a Bellaria Igea Marina. Lo sapevamo già perché ci siamo scritti, ma ci ritroviamo qui per poi ritrovarci proprio a Trento il 25 giugno.
1: Esattamente, la sera del 25 giugno noi a Trento nel mese di giugno abbiamo il nostro patrono che è San Vigilio. Certo. E si chiama, facciamo un evento che dura circa una settimana, 8 giorni, e si chiamano le feste vigiliane. Ci sono delle varie manifestazioni, c'è una regata sull'Adige con delle zattere, e poi la disfida dei ciusi e dei gobbi, la polenta e quant'altro, no?
0: Certo.
1: In questo contesto abbiamo preso in considerazione noi di Avis una serata dedicata proprio all'Avis, al volontariato e ai nostri soci. E ci sarà questo evento in Piazza Fiera il 25,
0: che si chiama Riso fa buon sangue.
1: Che Riso fa buon sangue.
0: Lo spettacolo legato insomma da anni alla comicità legata alla promozione della donazione del sangue.
1: Esattamente.
0: Questo, poi con, esattamente. Per dire la verità, con Avis Trento c'è stato un percorso lungo, perché noi comunque 3 anni di fila li abbiamo fatti in anni passati.
1: Nel 2014,
0: 15 e 16.
1: Esatto.
0: Siamo stati proprio alle vigiliane.
1: Esatto.
0: Ai quali comunque noi c'è un legame stretto con Avis Trento, ma a dire la verità con tutte le Avis, poi qualcuno ci conosce di più, qualcuno conosce di meno, ma con Tito è nata subito, e anche con i tuoi collaboratori. Certo. C'è il vicepresidente Danila e Gianni Menegaldo
1: e tutto lo staff.
0: Tutto lo staff è nato subito una bella collaborazione, anche con la Proloco, col centro Santa Chiara. E ricordiamo che Avis Trento ha un sacco di donatori, perché sono tanti.
1: E noi Avis Trento siamo circa 6.000 donatori come Avis Comunale Trento, e invece Avis Regionale siamo 23.000. Comunque stiamo lavorando molto molto bene, abbiamo incrementato negli ultimi 4-5 anni la donazione del plasma, abbiamo puntato tanto, stiamo lavorando bene col plasma e siamo quasi all'autosufficienza. Siamo
0: bello.
1: A 17 kg circa per 1000 abitanti, e il fabbisogno, diciamo, la copertura sarebbe 18, perciò siamo molto vicini.
0: Beh, insomma, dai, interessante questa cosa.
1: No, molto molto interessante.
0: Allora, facciamo così, adesso ti faccio una domanda, ma poi mi rispondi dopo la musica.
1: Va bene.
0: Stai qui, non andare via. La domanda è questa: tu tanti anni che sei in Avis?
1: Da una vita.
0: Allora, la mia domanda nasce spontanea, ma questa me la rispondi dopo la musica. Chi te l'ha fatto fare?

0: una macinata anche con Riso fa buon sangue. Ormai sono 19 anni che Riso fa buon sangue e Radio fa buon sangue dal 2019. Lancia messaggi continui, direi giornalieri, per la promozione della donazione del sangue. Non vorrei che il 2027 fosse l'ultimo, però
1: speriamo.
0: Le sensazioni sono quelle. Io lancio dei messaggi anche in radio, perché le difficoltà sono molte. Torno al presidente Livio Avi di Avis Trento. Ti ho chiesto di quanti soci siete e di quanti siete in tanti in Trentino e del plasma. Rimaniamo al plasma.
1: Esatto.
0: Perché è importante, perché stiamo un po' lottando tutti quanti per avere plasma. Spiega il perché.
1: Ma guarda, io non sono un medico, qua dentro ci saranno non so quante centinaia di medici. La mia vicepresidente è un medico e lei sarebbe più
0: esperienza.
1: Mia esperienza che ho avuto a collaborare con Avis da parecchio tempo, di più di 50 anni che sono iscritto all'Avis, no? La mia prima donazione l'ho fatta che ero militare, ve la racconto in breve. Ho avuto l'occasione, praticamente io quando ho fatto il militare non è che ti lasciavano venire a casa ogni 3-4 mesi, no? E sta morosa mi diceva: ma quando è che vieni a casa? Insomma, non mi lasciano venire. Allora ho parlato con della gente e mi fa: se tu doni il sangue vedrai che domani mattina ti firmano il permesso per andare a casa qualche giorno. Allora ho fatto così
0: subito. Hai aperto le braccia,
1: tutte e due le braccia, e lì ho iniziato.
0: E praticamente, scusami, tu per andare
1: a trovare la morosa,
0: io mi veniva l'altra parola, però non potevo dire quattro parole con la M e con la A finale. Ma hai fatto sta cosa qua?
1: Esatto, è stata una prima.
0: Ma il plasma cosa c'entra questo discorso?
1: Il plasma viene dopo, perché io facevo sangue intero.
0: Ci perdiamo.
1: Il plasma è un prodotto molto importante. Io dico, un medico sarebbe più ad entrare più
0: vabbè, allora
1: per spiegare.
0: Comunque è importante per le medicine, perché tutta una serie di fattori salvavita, no?
1: Già,
0: perché nel plasma si crea dei salvavita.
1: Col plasma per essere si in sintesi, dei medicinali salvavita.
0: Essere proprio stringenti nei discorsi.
1: Sì, esatto. E so che si dice che un grammo di immunoglobine prodotto dal plasma vale di più di un grammo d'oro. Perciò, ragazzi, rendetevi conto cosa vale un grammo di plasma. No.
0: Allora, caro presidente, adesso io ti lascio andare, perché ho una ragazza qui che aspetta.
1: Molto interessante.
0: E non si può far aspettare.
1: No, guai.
0: Tu fai aspettare tutti, ma dopo il tuo racconto di che hai fatto prima.
1: Comunque
0: io non faccio aspettare le ragazze.
1: Va bene.
0: Allora ti saluto. Noi ci vediamo intanto in radio fra pochi giorni. Registriamo appunto per la diretta di Radio Fa Buon Sangue la prossima settimana, e poi ci vediamo il 25, poi dillo tu,
1: il 25 dai. Giugno alle 8, alle 20:30 in Piazza Fiera a Trento. Piazza Fiera è una piazza bellissima della città di Trento, dove vengono svolti i mercatini. Siamo vicino alla residenza dove abita l'arcivescovo nostro,
0: sì, che ogni tanto apre le finestre durante lo spettacolo, ci guarda.
1: E praticamente è una bella piazza. Chi ha occasione
0: di venire
1: da quelle parti, venite.
0: Venga.
1: Perché nel
0: Trentino, anche perché Trento è bella.
1: Nel Trentino si mangia bene, si beve bene, si sta bene. E
0: adesso non ci possono vedere, ma capiscono.
1: Esatto,
0: però.
1: Non siamo orsi, abbiamo gli orsi.
0: No, in Trento si sta bene, ve lo dico io, si sta bene. Si
1: e mangia non
0: bene.
1: Mangiamo nessuno.
0: Grazie presidente.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Occhio.
1: E grazie all'Avis.
0: Musica.
2: Cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Livio Avi, presidente di Avis Comunale Trento. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, il braccio. Okay.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata. Vuoi fare tu, tocca un macchiarino con le mani, mani su di te.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del territorio del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani, anche una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, sentita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Il pericolo che viene dall'uso di droghe è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese. Così il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ieri al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Ascoltiamo il Presidente della Repubblica.
2: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Indagini in corso per far luce su un triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne che è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, ben ritrovati. Eccoci qui pronti a gustarci la nuova super selezione di brani di ieri e di oggi fra quelli che stanno facendo impazzire i social e Shazam. Pronti a scatenarvi ed emozionarvi? Dopo questa bella rima, vai che si parte con la Viral Shazz Chart, ma subito il ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla 3, She's Our Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Ballano ma controvoglia.

E ora si comincia con la selezione della settimana. Alla 10, Ivan Allen con Jump. Pubblicata all'inizio del 1984, questa hit incarna l'energia del rock anni 80 guidata dall'iconico sintetizzatore di Eddie Van Halen. Aneddoto, il resto della band odiava inizialmente quella parte di tastiera ritenendo che allontanasse il gruppo dal loro classico sound più hard rock, ma Eddie la impose registrandola di nascosto nel suo studio privato e ha fatto bene. Van Halen, Jump.

0: Song of the Week.
1: Scopriamo chi vola alto a livello globale questa settimana. Troviamo Alanna Miles con Black Velvet, un graffiante pezzo del 1989 che rappresenta la fine di un decennio e le radici del blues rock, un sensuale tributo dedicato al mito senza tempo di Elvis Presley. Il titolo Black Velvet, velluto nero, fa riferimento diretto alla

0: Number 9.
1: Posizione numero 9. Tokyo Hotel con Monsoon, un vero e proprio inno generazionale del 2007. La traccia definisce l'estetica del pop rock dei primi anni 2000 e per evitare che l'originale tedesco, Darch Dan Monsoon, ne frenasse il successo planetario, la band incise in fretta e furia la versione inglese, pur non parlando loro quasi una parola di inglese, almeno a quell'epoca lì del debutto. E fu un grande successo. Tokyo Hotel, Monsoon.

0: 8.
1: Posizione numero 8. Harry Styles con American Girls, un brano pop contemporaneo rilasciato nel 2026 che unisce il pop moderno a sfumature più di rock indipendente. In un'intervista Harry Styles ha rivelato che il pezzo è nato dalla solitudine provata nel vedere i suoi tre migliori amici sposarsi in sequenza mentre lui si trovava da solo in tour. American Girls, Harry Styles.

0: l'angolo Discovery.
1: Per l'angolo Discovery, Bill Withers con Ain't No Sunshine, un capolavoro soul minimalista del 1971 che cattura perfettamente l'essenza acustica dei primi anni 70. La leggendaria ripetizione per ben 26 volte di I Know doveva essere solo un riempitivo provvisorio, ma i produttori in studio rimasero talmente folgorati dall'effetto ipnotico che convinsero Withers a non aggiungere altre parole. Bill Withers.

0: Shas Chart. Fire Shas Chart.
1: Posizione numero 7.
2: Number 7.
1: Suzy 4 e Chris Norman con Stumbling In. Uscito nel 1978, questo morbidissimo pezzo soft rock fotografa la transizione della musica radiofonica verso la fine degli anni 70. È nata quasi per caso questa canzone durante un party a Colonia, in Germania, dove i due artisti improvvisarono un duetto chitarra e voce per puro divertimento degli ospiti. Suzy 4 e Chris Norman, Stumbling In.
3: I love it.

Oh, ma cosa ci fa trovare alla posizione numero 6 questa nostra Viral Shot Chart? Gli Spandau Ballet con Through the Barricades. Un'epica ballata del 1986 che è la quintessenza del romanticismo New Wave. Il chitarrista Gary Kemp l'aveva scritta di getto a Belfast dopo aver appreso la tragica notizia della morte di un caro amico della band. Spandau Ballet, Through the Barricades.

0: arcades. Soundtrack.
1: E la colonna sonora di questa settimana è quella ufficiale del settimo film della saga di James Bond, intitolato Agente 007, una cascata di diamanti. In realtà il titolo originale è Diamonds Are Forever. Registrata nel 1971, racchiude quell'atmosfera orchestrale tipica delle grandi colonne sonore. Il creatore e produttore John Barry ordinò esplicitamente alla Bassi di cantare pensando a un fallo maschile, per dare al pezzo quell'erotismo e quel pathos, direi unici, e ha funzionato. Shirley Bassey, Diamonds Are Forever.
2: Diamonds are forever.

0: Number 5.
1: E siamo a metà della nostra Viral Shots Chart della settimana. Rod Stewart con Baby Jane, un successo del 1983 che ha segnato la svolta synth pop degli anni 80 per lui, per la leggenda britannica. E nonostante l'enorme successo radiofonico mondiale, Rod Stewart decise di non suonarla quasi mai dal vivo per moltissimi anni, perché considerava le tonalità del brano troppo alte e logoranti per le sue corde vocali. Rod Stewart, Baby

0: l'angolo vintage.
1: Per l'angolo vintage, Nina Simone con Feeling Good. Scritta originariamente nel 1964 per un musical, ma la versione della sacerdotessa del soul è del 1965 ed è questa che è diventata il simbolo della black music. Non venne mai pubblicata come singolo all'epoca dell'uscita, ma raggiunse lo status di hit globale solo decenni dopo, grazie all'uso massiccio dentro i film e nelle pubblicità. Nina Simone, Feeling Good.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

posizione numero 4. Rick James con Super Freak, un travolgente inno del 1981 che fonde funk e dance, tracciando la strada per le produzioni ritmiche moderne. La linea vocale di sottofondo, quella che ripete Super Freak, è stata cantata niente po' di meno che dai Temptation, storici pilastri della Motown e amici d'infanzia dello stesso Rick James.

Ed eccoci a scoprire i tre gradini più alti del podio della settimana. Number 3. Gossip con Heavy Cross. Rilasciata nel 2009, è una scarica di indie dance, fotografa perfettamente la club culture di fine decennio. Il brano ha ottenuto un successo commerciale senza precedenti in Germania, rimanendo in classifica per ben 97 settimane consecutive, diventando ai tempi uno dei singoli più venduti della storia tedesca. E ce l'ascoltiamo ancora adesso. Gossip, Heavy Cross.

0: Number 2.
1: Posizione numero 2. Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door. Lanciata nel 1984, la canzone è il manifesto del genere sofisti pop, cioè il pop un po' più elegante e sofisticato, che univa anche degli elementi jazz. Contrariamente a quanto molti pensano, non esiste nessun signor Matt Bianco all'interno del gruppo, perché il nome è un personaggio fittizio inventato dalla band che richiamava l'identità di una spia o di un agente segreto. Matt Bianco.

0: E ora il consueto riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qua. Van Allen Jump, Alana Miles Black Velvet, Tokyo Hotel Monsoon, Harry Styles American Girls, Bill Withers Anthony Sunshine, Suzy 4 e Chris Norman Stumbling In, Spandau Ballet Ciao De Bariche.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sarà ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, una donna di origine siciliana che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Avvertita una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington, una folle violazione del cessate il fuoco, ha commentato Trump. E comporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio per i 46 anni della strage di Ustica. La ricostruzione di quanto è accaduta è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili che hanno deciso di non passare al mercato libero a incidere sulle bollette, il clima e la crisi internazionale.
3: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili, serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei Consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna. In Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro anche un altro bambino di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Almanacco del giorno pop
6: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
5: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
6: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
7: che hanno fatto la storia di quella settimana.
6: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
7: su Radio Incontri in Blu.
8: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Bellissimo.
1: E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e.
0: Bello, bello, bello. Ora la rifacciamo. Bello, eh?

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. Momenti di apprensione nella mattinata di ieri lungo la strada provinciale Vecchia Retina, nel territorio comunale di Terranova Bracciolini, dove un mezzo d'opera adibito al trasporto di inerti si è ribaltato durante una manovra, finendo su un fianco nel fossato adiacente alla carreggiata. L'allarme è scattato alle 9.29 quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi. All'interno della cabina del mezzo era rimasto incastrato il conducente, impossibilitato ad uscire autonomamente. I pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso, riuscendo a liberare l'autista ed evacuare il conducente dal piano guida. Una volta liberato, l'uomo è stato affidato alle cure del personale d'emergenza sanitaria, intervenuto con un'ambulanza per le prime valutazioni e il successivo trasporto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi e agli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell'area sono proseguite anche dopo il recupero del conducente. Si è tenuto ieri 26 giugno dalle 9 alle 14 negli spazi della Strasicura Park di Castiglion Fiorentino la sessione pratica del corso Guida Sicura Operativa, organizzata nell'ambito delle attività della scuola ANCI Toscana dedicata alla polizia locale, un appuntamento che rappresenta il momento conclusivo di un percorso formativo pensato per fornire agli operatori strumenti concreti per aumentare la consapevolezza dei rischi connessi alla guida dei veicoli di servizio, migliorare il controllo del mezzo in situazioni critiche e uniformare le procedure operative secondo standard condivisi. Durante la giornata gli allievi, affiancati da istruttori specializzati, hanno preso parte a esercitazioni pratiche realizzate con veicoli di servizio dei comandi di appartenenza. Le prove hanno riguardato la frenata di emergenza, il modo corretto per evitare gli ostacoli, gli slalom e le manovre in spazi ridotti attraverso simulazioni realistiche che hanno consentito di sperimentare tecniche e procedure utili nelle quotidiane attività operative. Al termine del percorso, previo superamento del test finale, è stato rilasciato un attestato di guida sicura conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008. Ancora una nota di Rinascimento Castiglionese sulla piscina comunale. Riapertura della vasca piccola, l'affidamento impone risposte chiare. Il gruppo consiliare interviene sulla gestione parziale dell'impianto. L'assegnazione diretta e la sicurezza di una struttura per bambini in un impianto inagibile richiedono trasparenza. L'amministrazione non scarichi le responsabilità. L'annunciata riapertura della vasca piccola della piscina comunale con la gestione affidata al tennis club non può passare sotto silenzio. Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese evidenzia come questa operazione, riguardando una struttura destinata esclusivamente a bambini, imponga domande chiare e risposte repentine da parte soprattutto dell'amministrazione. Trattandosi di un bene pubblico, la trasparenza sulle scelte e sulla sicurezza deve essere totale. L'assegnazione della vasca piccola al tennis club, con la previsione di concedere solo uno spazio marginale alle altre realtà del territorio, richiede chiarimenti immediati sul metodo adottato. Rinascimento Castiglionese chiede formalmente se sia stata fatta una manifestazione di interesse o un avviso pubblico rivolto a tutte le associazioni locali. Le decisioni su un bene della comunità non possono basarsi su scelte arbitrarie. La parità di condizioni per il tessuto associazionistico deve essere sempre garantita. Giovedì scorso, nella sala del Consiglio Comunale di Cortona, conferenza stampa di presentazione della 14ª edizione di Agri Young, la notte gialla, lo storico appuntamento firmato col diretti Giovani Impresa Arezzo, che il prossimo giovedì 2 luglio trasformerà il centro storico cortonese nel fulcro dell'agricoltura e dell'aggregazione Under 41. L'incontro con i giornalisti moderati dal direttore di Coldiretti Arezzo, Raffaello Betti, ha visto la partecipazione attiva del sindaco Luciano Meoni e del vice sindaco Paolo Rossi. I vertici del Comune di Cortona, che patrocina convintamente l'iniziativa, hanno espresso il pieno e caloroso supporto dell'amministrazione ad un evento che valorizza l'identità del territorio e sa fare squadra con le nuove generazioni, interpretando le radici agricole della Valdichiana in una chiave moderna, dinamica e pop. Durante la presentazione sono state delineate le tappe chiave della giornata del 2 luglio, che si aprirà alle ore 17 in Piazza della Repubblica con lo spazio Accoglienza. Il momento centrale di approfondimento istituzionale sarà sarà lo spazio Idee delle 17.30 presso la sala del Consiglio Comunale, dove si terrà il tavolo di confronto sul tema Generazione Agricoltori, la forza della terra contro l'inganno del cibo falso. Il dibattito, moderato dal giornalista Alessandro Maurilli, vedrà il focus di Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aleteia, che svelerà i dati e retroscena del suo libro Cibi Falsi, un'analisi a difesa della salute e della vera dieta mediterranea. Al termine del confronto, l'evento si sposterà all'aperto verso i giardini del parterre, accompagnato dallo spettacolo del gruppo storico Sbandieratori e Musici della città di Cortona. A Fogliano della Chiana, l'amministrazione comunale ha programmato interventi per la sicurezza stradale. Il sindaco di Fogliano, Jacopo Franci.
2: Stanno andando avanti i lavori sulla sicurezza stradale a Fogliano, sono stati installati nuovi dossi, nuovi attraversamenti pedonali rialzati, tutto questo per le tantissime segnalazioni che quotidianamente cittadini e cittadini ci stanno facendo sulle direttrici che portano nel centro di Fogliano. Le macchine vanno purtroppo troppo forte e quindi siamo dovuti ricorrere a delle soluzioni. Soluzioni non facili per un'amministrazione comunale che non ha ovviamente gli strumenti per fare più di tanto, però ci sembrava questo un inizio importante. I dossi che sono stati messi insieme agli attraversamenti pedonali serviranno ad abbassare le velocità in alcuni tratti dove ci sono particolari segnalazioni. Altri dossi saranno poi installati prossimamente su altre strade sempre molto importanti per Fogliano, però l'appello è quello di andare più piano, perché non possiamo intervenire ovviamente sull'individualità di ogni progetto. Continua anche con delle postazioni che dovrà fare la Polizia Municipale con il telelaser, che è comunque uno strumento che non servirà, come spesso viene definito, per fare casso, per fare multe, ma sarà uno strumento per dire alle persone di andare più piano, per farsi vedere sul territorio. Il mandato che abbiamo dato alla Polizia Municipale sarà quello di fare delle postazioni nelle strade più a rischio di incidenti. A volte saranno con il telelaser, a volte saranno senza, a volte saranno con il telelaser ma non sarà attivo, proprio perché l'obiettivo non è quello di fare cassa, ma è quello di far sì che le persone vadano più piano. Abbiamo veramente tantissime segnalazioni di cittadini preoccupati. Ci sono strade, ci sono case lungo le strade, ovviamente, quindi c'è la pericolosità per bambini che giocano a pallone, perché devono attraversare per andare al bidone della spazzatura, per gli animali che sono un rischio sia per gli animali stessi sia per le sterzate che possono essere fatte davanti a un attraversamento. Quindi tutto questo serve per migliorare la strada. L'appello che come amministrazione stiamo portando avanti insieme a tanti altri sindaci, perché purtroppo anche con quest'estate si vede quante cose purtroppo stanno succedendo intorno a noi, è quello di fare più piano. L'unica cosa che veramente uno può fare per limitare gli incidenti, per limitare le tante tragedie, piccole o grandi, che succedono quotidianamente anche nelle nostre strade, è quello di andare un po' più piano con la macchina.
1: Gabriele Corei, vice sindaco e assessore del Comune di Fogliano della Chiana.
3: Con gli interventi portati avanti negli ultimi giorni abbiamo realizzato una serie di dossi di attraversamenti pedonali rialzati che vanno verso l'indirizzo di dare attuazione a quello che è il nostro programma di riduzione della pericolosità stradale e aumento della sicurezza per le tante famiglie, bambini e anziani che ogni giorno frequentano le nostre strade. Abbiamo proceduto in questa fase con un primo step di realizzazione di questi attraversamenti pedonali rialzati e in particolare in questa prima fase li abbiamo installati in Via della Repubblica, qui dove ci troviamo adesso, che è un attraversamento importante che collega il centro storico con la zona sportiva. Fra l'altro qui nei prossimi giorni verrà installata anche un'illuminazione dedicata puntuale apposita, e siamo andati poi a realizzare altri interventi in Via di Sinalunga, Via di Cortona e in Via del Duca all'altezza della Chiesa del Carmine. Si tratta di interventi richiesti dalla cittadinanza, dai cittadini che ogni giorno insomma ci contattano e ci segnalano la pericolosità nel frequentare le nostre strade a causa dei comportamenti scorretti da parte degli automobilisti indisciplinati, e quindi abbiamo voluto realizzare questi interventi appunto per aumentare la sicurezza e migliorare la viabilità del nostro territorio. Fa parte di un programma più ampio che proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione di altri dossi in altri punti strategici del territorio. È una serie di interventi che appunto va verso l'indirizzo di migliorare e aumentare la qualità della vita quotidiana di tutti noi, aumentando la sicurezza per tutti quanti.
1: Pierluigi Alunno, agente Polizia Municipale del Comune di Fogliano della Chiana.
4: L'introduzione del telelaser mobile all'interno del comando di polizia locale di Foiano della Chiana è stato voluto per sensibilizzare la cittadinanza su quello che è il rispetto dei limiti di velocità delle percorrenze in aree urbane entro l'abitato. Abbiamo identificato inizialmente 6 postazioni all'interno dell'abitato per svolgere questi controlli, tutte strade con limite di velocità a 50 km/h. Le postazioni saranno rese ben visibili dalla segnaletica temporanea, provvisoria, che verrà apposta ogni qualvolta verrà effettuato il controllo, e inoltre le pattuglie saranno ovviamente ben visibili per tutti gli automobilisti, i motociclisti e i conducenti di veicoli pesanti che attraverseranno queste strade. Questo, unito anche agli interventi voluti dall'amministrazione comunale, come i dossi rialzati, per rallentare, è tutto voluto per rallentare le percorrenze, per abbassare quelle che sono le velocità di transito, mi ripeto, in aree urbane con limite di velocità a 50 km/h.
1: Ancora 2 giorni di festa a Pozzo della Chiana con Estate in Armonia. Riccardo Reali, assessore alla cultura del comune di Foiano della Chiana.
5: Gli eventi estivi a Foiano della Chiana e Pozzo della Chiana sono partiti, c'è un ampio programma che cerca di realizzare tante tipologie diverse di eventi, da concerti, spettacoli teatrali, feste in piazza con cibo e bevande, quindi eventi per tutti i gusti, e quello di Pozzo della Chiana, Estate in Armonia, si inserisce ampiamente in questo programma. Saranno 4 giorni dove si potrà mangiare, dove si potrà partecipare a concerti, musica dal vivo, spettacoli e tante bellissime cose che quindi danno ancora più valore al nostro bel comune.
1: Paolo Porcu, Proloco Pozzo della Chiana, illustra il programma.
6: Siamo arrivati alla seconda edizione di Estate in Armonia e quest'anno, rispetto all'anno scorso che era più incentrato sulla parte musicale, abbiamo deciso di darlo un pochino più spazio ai giovani, quindi oltre alla scena di pesce che già l'anno scorso aveva avuto un gran successo come inizio del nostro festival, è uno spettacolo teatrale della stessa serata del giovedì 25. Mentre il sabato 27 giugno avremo i Camaloco, che sono una cover band pop rock che quindi abbraccerà anche una bella fetta di pubblico, e chiuderemo invece domenica con una caccia al tesoro, partirà nel pomeriggio insieme all'associazione di scacchi aretini che verranno a insegnare un po' gli scacchi ai ragazzi o chi si vuole avvicinare a questa disciplina, e la sera invece avremo la mega band, quindi questi nostri 25-30 elementi di ragazzi che si sono approcciati alla musica, che suoneranno tutti insieme e chiuderanno il festival di quest'anno.
1: La notte del Conte Baldovino, anno domini 2026, a Monte San Savino. La notte del Conte Baldovino è questo il titolo della rievocazione storica in costume che oggi 27 giugno si terrà nel centro storico di Monte San Savino, organizzata dall'associazione Proloco con il patrocinio del comune savinese. Ad animare la notte savinese saranno le allegrezze, termine con il quale si indicavano anticamente i festeggiamenti che una comunità indiceva pubblicamente in occasione di avvenimenti particolarmente importanti. È nell'anno 1550 che i savinesi ebbero per ben 2 volte l'opportunità di celebrare allegrezze, la prima quando nel febbraio di quell'anno fu eletto Papa Giovanna Maria di Monte, di antica e nobile famiglia savinese con il nome di Giulio III, la seconda quando il Duca di Toscana Cosimo I de' Medici concesse nel mese di luglio la nobil terra di Monte San Savino in feudo, cioè contea personale, a Baldovino di Monte, fratello del Papa. Infatti la gioia del Duca di Toscana di vedere eletto Papa un suo conterraneo toscano era incontenibile, e in qualche modo Cosimo I volle esternarla. Divenire contea significava per Monte San Savino staccarsi praticamente dalla giurisdizione amministrativa centrale di Firenze ed essere un territorio soggetto esclusivamente al governo di Baldovino di Monte, il conte feudatario appunto. Ma Baldovino era un personaggio di elevato rango, fratello di un Papa, aveva per di più già molti importanti incarichi presso lo Stato della Chiesa e risiedeva normalmente in Roma. Egli perciò, una volta divenuto conte, non ebbe stabile residenza nella cittadina savinese, bensì vi inviò un suo legato, il cosiddetto luogotenente. Addirittura Baldovino non partecipò neanche alla cerimonia dell'investitura, quella appunto che verrà revocata oggi, ma mandò un suo procuratore, Vincenzo De Noboli, a prendere possesso della contea. Vedremo quest'anno se Baldovino sarà presente. La notte del Conte Baldovino è come sempre preceduta da una serie di sfide tra i 4 quartieri della città di Monte San Savino: Castiglia, Ialta, Porticciolo e San Giovanni. Il sindaco, signor Bennati.
7: manifestazione fondamentale per Monte San Savino, ormai appartiene, diciamo così, al programma promozionale culturale di Monte San Savino, è una cosa poi particolarmente sentita anche fra i nostri giovani di Monte San Savino, quindi è un qualcosa di particolarmente significativo che ogni anno ha sempre un maggiore sviluppo, ogni anno ha sempre una maggiore importanza e ogni anno coinvolge sempre più gente, soprattutto giovani, che penso che sia assolutamente la cosa più importante, quella di coinvolgere i giovani.
1: Manola Donnini, presidente Proloco, Monte San Savino.
8: Occasione storica, come detto, sono 30 anni che si svolge qui a Monte San Savino per rievocare un evento storico risalente al 1550, quando Monte San Savino diventa contea. Dal 96 nasce la rievocazione storica, che all'inizio era una sfilata in abiti storici con persone di Monte San Savino. Poi dal 2012 in poi si è un po' rivoluzionata, in quanto anche sono nati i quartieri storici, sono stati ripristinati, diciamo, e giochi tra quartieri. Sono quattro sfide: il pallone grosso, la caccia di monte, il tiro alla fune e una gara culinaria che si svolge proprio il 27, giorno finale della rievocazione storica.
9: Cerchiamo di fare il bis con tutto l'impegno possibile, non sarà facile ma ci proveremo.
10: Per provare a togliere di mano il bis a loro e indubbiamente col coltello fra i denti.
11: Penso che siamo pronti in tutti e quattro giochi, quindi ce la giochiamo.
12: Pronti a rompere il digiuno.
13: Prontissimi, e sono sicuro che quando lo romperemo sarà la vittoria più bella.
1: Anghiari lancia la sfida in vista del Palio della Vittoria 2026. Gli atleti del comune di Anghiari sono pronti a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Una vittoria nata dal cuore, dalla fatica e dal perfetto gioco di squadra, capitalizzato dalla splendida azione di Luca Cappacci. Il servizio di Daniele Gigli.
14: Si avvicina il grande appuntamento con il Palio della Vittoria il 29 giugno. Ovviamente è una giornata imperdibile per chi ama questa corsa, per chi ama la rievocazione storica della battaglia di Anghiari e anche per il comune di Anghiari, che si appresta ad affrontare questa edizione da detentore del Palio. Noi siamo con Marco Landesi, che oltre che essere un alfiere, un atleta del comune, è anche il coordinatore. Quindi ci puoi raccontare un po' come ci si avvicina a questa sfida?
15: Ci avviciniamo con tante aspettative, tanta tensione, perché noi teniamo a tenere alto l'onore e la gloria del nostro paese, quindi noi difenderemo in tutte le maniere il titolo vinto lo scorso anno, e però anche con tanta voglia di dimostrare, con tanta, diciamo, grinta e determinazione per affrontare questa grande prova. Siamo un gruppo forte e soprattutto un bellissimo gruppo di amici, abbiamo creato proprio una sinergia, un'unione molto importante, sono contento.
14: Prima di guardare a questa edizione ripercorriamo anche quella scorsa, perché è passato quasi un anno, ma insomma resta nei nostri e nei vostri cuori credo quella bella vittoria. A un anno di distanza come la ricordate?
15: Non lo so, non apprezzo, solo penso un angherese può capire la gioia che si prova a vincere il proprio palio, tra l'altro un palio molto rude, molto tosto, difficile, faticoso, attraverso un percorso di sacrifici, allenamenti, è penso una gioia incredibile.
14: Siamo proprio in quella fase, Marco, la fase di allenamento, di preparazione, come sta andando? Vi farete trovare pronti?
15: Ma noi siamo prontissimi, i ragazzi sono motivati, che i ragazzi più giovani si sono aggregati bene, li vedo vogliosi, grintosi, hanno la giusta tensione, perché anche quella serve, perché è una gara che vive di tensione, però siamo carichi, siamo pronti e aspettiamo a braccia aperte tutti gli altri.
14: Ecco, possiamo dire senza anticipare nulla che sarà una squadra competitiva anche quest'anno, tu lo vivrai ancora una volta dall'interno,
15: sì.
14: Sarà un'emozione che si rinnova anche per te, che a quanti pali sei arrivato?
15: Quasi 10, o 9 o 10, ora di preciso non ricordo, ma...
14: Che emozione si prova a essere lì alla partenza, poi a sprigionare questa forza, a mettere in atto la strategia?
15: Noi diciamo sempre, quando arriviamo in cima alla salita, diciamo sempre la partenza, nemmeno ce la ricordiamo, sì. Perché un mix di emozioni, cioè molto forti comunque, c'è tensione, c'è voglia di dimostrare, c'è anche attenzione, perché devi capire chi puoi fermare, chi ti può fermare, quindi è un mix di emozioni incredibili. Sì.
14: La squadra è già fatta senza svelare i nomi?
15: Ma diciamo che siamo a buon punto.
14: E allora la sfida è lanciata?
15: La sfida è lanciata, vi aspettiamo ad Anghiari il 29 giugno.
1: Nume Academy e Festival, gran finale a Cortona tra tramonti e nostalgia. La musica come incontro tra grandi maestri e nuovi talenti. Due concerti all'Auditorium Sant'Agostino il 25 e il 26 giugno chiudono un'edizione da record del Festival Internazionale. Ultimo appuntamento 10 luglio con Nume Risonanze alla Fortezza del Girifalco e il violinista Robert Balanas. Brevissimo bilancio dalla voce di Natalie Dentini, direttrice di Nume Festival.
16: Questa nona edizione è stata sicuramente una delle più belle. Abbiamo avuto dei ragazzi dal talento straordinario, giovani vincitori di concorsi internazionali che si sono esibiti all'Auditorium Sant'Agostino di Cortona in dei concerti mozzafiato. È stata un'edizione che ha regalato grandi soddisfazioni anche dal punto di vista di partecipazione del pubblico, con 4 sold out di fila e tanta partecipazione che ci ha reso orgogliosi e ci ha dato una grande voglia di continuare in questa direzione. L'ultima nota è sicuramente riguarda gli artisti del festival, perché quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere tante leggende sul palco di Nume Festival a Cortona.
17: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: La castiglionese è la vincitrice della Coppa Disciplina per il campionato di eccellenza 2026. La Lega Nazionale Toscana ha pubblicato la graduatoria della Coppa Disciplina e la castiglionese vince il primo premio come società più corretta fra tutte le 33 partecipanti a due gironi del campionato di eccellenza. Non ha nulla a che vedere con il primo posto in classifica, per cui non viene dato mai il giusto peso, ma se la castiglionese si è aggiudicata la Coppa Disciplina nel campionato di eccellenza toscana, non posso che rallegrarmi con calciatori e dirigenti, perché dal mio punto di vista è un risultato di grande significato che non può e non deve essere sotto valutato, dichiara il sindaco Mario Agnelli, che ha la delega anche per lo sport. Persone ben informate mi fanno sapere che a Cortona, quindi per il Cortona Camocia, è in arrivo un giocatore molto importante. Si tratta di Redi. Il Cortona Camocia sta per accogliere un rinforzo di livello per mister Peruzzi, è praticamente fatta per il classe 1994 Nicolas Redi. Nell'ultima stagione alla Sinalunghese si attende solo l'annuncio ufficiale della società. Il Tegoleto è lieto di annunciare che Leonardo Palazzini e Leonardo Mazzoni continueranno anche per la prossima stagione ad offrire le loro prestazioni per la formazione biancorossa. Colpo della Sansovino in mediana, ecco in arancioblè Giulio Demma, la scorsa stagione in forza a Sinalunga. Un'altra conferma a Tegoleto, resta in biancorosso il centrocampista Duccio Volpi, arrivato lo scorso inverno dall'Alberoro. Importante riconferma in Casentino per la formazione della Casentino Academy di Luca Pietrini, eletto miglior giovane da calcio dilettanti e quindi insignito del pallone d'oro. Il Foiano annuncia la conferma del difensore Claudio Bux per la prossima stagione. La nostra pagina sportiva sono giorni ormai che ha annunciato l'arrivo a Montagnano di Borghesi, attaccante proveniente dal Grassina, anche perché si era parlato di accasamento a Castiglion Fiorentino e quando sembrava tutto fatto Borghesi ha preferito trasferirsi a Montagnano. Il direttore sportivo Simone Calvelli pensa che nelle prossime ore possa darne l'ufficialità. Borghesi, classe 2001, ricordo, proviene dalla formazione del Grassina. Grassina che ha comunque giocato tutte le partite di spareggio per la Serie D, perdendo soltanto a Giulianova contro la Sant'Egidiese. È tutto anche per oggi con il GR del sabato. Vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Vi rimando alle prossime edizioni a partire da lunedì alle 12.30. Passate un buon fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
18: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
19: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
1: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani, trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente all'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia, oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
0: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa e resta tensione anche sul fronte con l'Iran, con attacchi di Teheran e degli Stati Uniti. Marco Burini.
2: Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della Carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo, forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun, e finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità, ma resta da fare quasi tutto, anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese, ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, disponibili al dialogo con Mosca. Abbiamo mandato le nostre proposte agli amici di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, mentre non si fermano però gli attacchi. Vito Dettore.
3: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un video messaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo raggio, hanno colpito un impianto militare a Volgograd, a circa 600 km dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito Dettore, linea allo studio.
0: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone. Paolo Fucili.
4: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
5: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri ieri di legittima difesa del catechismo, gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio, come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Gran Bretagna e Germania, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Giuseppe Caporaso.
6: L'AFA assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Cresciuta in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato con pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile, specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
7: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
0: La cronaca, indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma. Padre, madre, figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati, ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh, si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
8: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Lo sport, i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatti i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del tour turno per Capoverde, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo Fioravanti è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero 1 del circuito. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Get up, you good for nothing lazy.
2: Morning, beautiful.
1: Oh, didn't you forget something?

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento 920 le vittime accertate, 50.000 i dispersi. Fra i morti anche 4 italo-venezuelani arrivati soccorritori dall'estero.
1: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente all'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia, oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
0: Nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Intanto il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone rosse a ridosso del fiume Litani. L'accordo è stato accolto positivamente dal presidente libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'intesa. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che rifornisce di carburante l'area di Mosca, e la difesa aerea russa ha abbattuto nelle ultime 24 ore 511 droni ucraini e 3 missili Flamingo, lo ha riferito oggi il Ministero della Difesa del Cremlino. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, ha detto il presidente Zelensky. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne della coppia, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo sui 45 anni con nazionale delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
6: 24 ore su 24.
5: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sarà.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continua la ricerca delle vittime dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 il bilancio dei morti accertati, oltre 50.000 le persone che restano disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche 4 italo-venezuelani e continuano anche le scosse di assestamento arrivati nel paese. Soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 97 operatori della protezione civile. Medio Oriente, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha respinto l'accordo quadro fra Libano e Israele definendolo umiliante e vergognoso e una rinuncia alla sovranità. Per il leader del gruppo sciita filo-iraniano, l'intesa firmata ieri sera a Washington legittima la continua occupazione israeliana nel sud del paese dei Cedri. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono le 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale.
1: L'AFA assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta. Una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il capo dello Stato. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo sui 43 anni con nazionale, amico di famiglia delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Per il meglio della radio che ti avvicina, Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
3: La voce di chi vive il territorio.
4: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Venezuela si scava alla ricerca di sopravvissuti dopo il forte terremoto di 2 giorni fa. Sono 920 le vittime secondo il bilancio ufficiale, 50.000 i dispersi. A Caracas il sistema sanitario è in crisi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, 42 dispersi italiani, dice il ministro Tajani. Arrivati dall'estero oltre 1.600 soccorritori. In Iran, alta tensione con gli Stati Uniti dopo i raid americani contro depositi di munizioni di Teheran, droni iraniani in risposta all'attacco contro una nave nello stretto. Il ministero degli esteri iraniano afferma infranto il memorandum d'intesa. E il Libano, Hezbollah boccia l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e il governo libanese. È una resa, dice il leader del movimento sciita filo iraniano. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che fornisce carburante all'area di Mosca. Tra le vittime decine i feriti. Altre 3 vittime nei raid russi sulle regioni di Dnipropetrovsk, Sumy e Zaporizhia. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, dice il presidente Zelensky. La polizia ha diffuso la foto del sospettato del triplice omicidio ieri sera nel quartiere Casalotti a Roma. Si tratta di un bengalese di 43 anni, amico della famiglia sterminata, padre, madre e famiglia e bambina di 8 anni. Ferito il figlio di 20 anni. Il movente sarebbe passionale.
2: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico, Genti Berisha, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto, inseguendo a 180 km orari Berisha dopo che non si era fermato a un posto di blocco. Il GIP Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Salida del vuelo con destino a la...

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Venezuela, dopo il violento sisma, si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, soccorritori in arrivo da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Resta alta la tensione nel Golfo, raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Hezbollah respinge l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e Libano. A Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Temperature sempre più roventi, atteso per domani il picco del caldo. Buonasera da Antonella Mitola. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie dopo il violento terremoto di due giorni fa. 920 le vittime secondo il bilancio ancora provvisorio, oltre 50.000 dispersi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, in arrivo soccorritori da tutto il mondo. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Continuano ad arrivare da tutto il mondo in Venezuela le squadre di soccorso per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte ha provocato nuovi crolli e riacceso la paura tra la gente. Il contingente italiano è arrivato via terra a La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. La città è in ginocchio, oltre 100 gli edifici collassati, si scava ancora a mani nude tra i calcinacci. Un neonato è stato estratto vivo 32 ore dopo le prime due violenti scosse, salvata anche una quindicenne e la sua cagnolina. Tutti feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono saliti a 920, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela. 42 risultano ancora dispersi, le parole del ministro degli esteri italiani. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E la Chiesa, sono in arrivo, come abbiamo sentito, aiuti da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Sentiamo Rita Salerno.
2: Con il paese al collasso, la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, offrendo accoglienza, sostegno materiale e accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. La catena della solidarietà si è subito messa in moto, come ha fatto l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare l'emergenza umanitaria. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo. Papa Leone XIV, informato della situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martín, in un videomessaggio in cui ricorda che ora è il momento della carità. Rita Salerno, linea allo studio.
0: Poco fa la notizia di un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. L'epicentro è stato registrato nel nord-est del paese a una profondità di oltre 208 chilometri, colpite le province di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan. E resta alta la tensione nel Golfo dopo che raid statunitensi hanno colpito un deposito di munizioni iraniano e Teheran ha risposto attaccando una nave nello stretto di Hormuz. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Nuove tensioni su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. Un'altra imbarcazione con bandiera di Panama è stata colpita oggi, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno attaccato postazioni americane nel Golfo. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato di Teheran rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte un attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Tra le 3 le vittime, altre 3 vittime per i raid russi nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky conferma l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Temperature roventi in Italia, 18 città da bollino rosso, il caldo estremo investe tutta l'Europa. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
4: Oggi in Danimarca si sono superati i 36 gradi, la temperatura più alta mai registrata dall'inizio delle rilevazioni nel paese nord europeo. Ma risentire maggiormente dell'afa già inizio stagione è stata la Francia, che attende con ansia domani, secondo le previsioni, la fine del caldo. In aumento invece i valori termici nell'Europa centrale. Costante in Italia il fine settimana il numero di città al massimo livello di attenzione, su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono 18 quelle da bollino rosso, mentre aumentano da 4 a 6 quelle in arancione. Entrambi i colori per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significano l'invito a bere acqua e a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Ma tutto ha un limite, anche l'anticiclone africano che avvolge la penisola sta per esaurirsi, con l'arrivo a giorni di una perturbazione atlantica che, spodestando il gran caldo, porterà però forti temporali e grandinate. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Il caldo è una minaccia anche per i farmaci, può alterare l'integrità e l'efficacia e causare effetti indesiderati. Vediamo quali precauzioni utilizzare per una corretta conservazione dei prodotti. Sentiamo Lucia Scione.
5: Raggi del sole, temperature elevate, eccesso di umidità sono i nemici degli antipertensivi, diuretici, antidepressivi, antiepilettici. Possono comprometterne non solo l'efficacia, ma alterarne gli effetti. Dall'Agenzia del Farmaco e da Federpharma arrivano alcune raccomandazioni per un'estate sicura. Innanzitutto osservare scrupolosamente la modalità di conservazione indicata nel foglietto illustrativo. Non custodirli in luoghi esposti al sole, in cucina e in bagno. Sono tutti ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Ancora, mai lasciare i farmaci in auto. Attenzione infine a gocce, sciroppi, spray e colliri. Sono sensibili alle variazioni di temperatura, soprattutto dopo l'apertura. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle sul fondo possono indicare un deterioramento dei prodotti. In caso di dubbio non resta che rivolgersi al farmacista o al medico, anche per un'altra pericolosa consuetudine in voga durante i mesi più caldi, quella di ridurre o eliminare i medicinali di propria iniziativa. Lucia Scione, linea allo studio.
0: E a Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
6: Padre, madre e figlia di 8 anni uccisi con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia, rinvenuta sul luogo del delitto. È il tragico triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in via Montiglio. Ferito anche l'altro figlio della coppia di 20 anni. È riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Serrate le indagini per rintracciare il colpevole, che si è dileguato. Una felpa con tracce di sangue è stata rinvenuta in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage. La polizia sospetta un connazionale delle vittime, di cui ha diffuso la foto, un uomo di 43 anni originario del Bangladesh di nome Hossein Shahadat. Tra le ipotesi, quella di molestie nei confronti della donna. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sgomenti gli abitanti del quartiere, che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto. Elena Seno, linea allo studio.
0: Vescovi cattolici e religiosi in processione alla frontiera fra Stati Uniti e Messico chiedono un trattamento più umano nei confronti dei migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
7: Il nome è lo stesso, c'è la Nogales dell'Arizona e quella di Sonora, città separate da una delle più invalicabili frontiere dell'Atlante. Dalla Chiesa del Sacro Cuore, terra statunitense, è partita ieri la processione diretta in Messico alla Chiesa dell'Immacolata Concezione. Presente il vescovo texano di El Paso, che ospita il più grande campo di detenzione per immigrati, dove i cappellani entrano solo per celebrare una messa a settimana, denuncia. La processione finisce in un locale al fresco con un po' di ristoro per tutti, e c'è chi anche adesso sta attraversando il deserto e non ha niente, ricorda una suora. Il messaggio è semplice ma fa più rumore in vista del 4 luglio, quando l'America celebrerà i valori che hanno ispirato i suoi primi 250 anni di storia. Anche i migranti hanno una dignità da rispettare. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Una tragedia da non dimenticare, così il presidente della Repubblica Mattarella nel 46esimo anniversario della strage di Ustica. Sentiamo David Murgia.
8: 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di questo triste anniversario, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto, ha aggiunto il Capo dello Stato, è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendo la 180 km orari dopo che l'uomo non si era fermato a un posto di blocco. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto i domiciliari. Concistoro straordinario in Vaticano, ancora una giornata di preghiera oggi per i cardinali riuniti, fra poco il discorso conclusivo del pontefice, sentiamo Cristiana Caricato.
9: Sostenere il Papa nei suoi appelli per la pace, rendendoli ancora più efficaci, portare la sua riflessione nelle diocesi e nelle regioni di provenienza e poi riflettere sulle ferite della storia che alimentano mancanza di senso e di relazioni significative. E quanto emerso nella sessione di questa mattina, la terza del concistoro straordinario indetto da Papa Leone. Promuovere il bene comune, il tema intorno a cui si sono ritrovati i cardinali riuniti nell'aula Paolo VI dopo la messa celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Ciò che è emerso durante i lavori è la necessità di un appello corale. Le discussioni nei gruppi, secondo il metodo sinodale, hanno evidenziato le tante divisioni e fratture che attraversano il mondo contemporaneo, l'atteggiamento tribale che prevale spesso come conseguenza della perdita di identità e dell'individualismo diffuso. Ancora una volta nelle relazioni è stata citata l'intelligenza artificiale e l'urgenza che sia orientata eticamente per non ridurre la persona a numeri e statistiche. Proprio il bene comune è uno degli argomenti ritornato negli interventi di alcuni cardinali preoccupati dal fatto che sostanzialmente ignorato dalla politica. In questo momento il pontefice risponde alle domande dei porporati e poi sarà lui intorno alle 18:30 a concludere con il suo discorso il concistoro e a presiedere il Tedeum. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'autostrada A20 Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello. Stando alla prima ricostruzione, le vittime sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro fra un'auto e un furgone. Una terza persona è rimasta ferita sul posto, l'elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade e regia ad Antonella Mitolo. Una buona serata.
10: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
11: Va ora in onda la replica della quarta puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 4 novembre 2025.

0: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, la trasmissione di Radio Incontri in Blu dedicata a film, fumetti, dischi, tutto ciò che è cultura pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui.
0: Ciao Carlo, grazie di essere qui anche in questa puntata. Qual è il film con cui vogliamo cominciare questa nuova trasmissione?
1: Oggi parleremo di un film uscito il 16 novembre 2016. Quindi un film molto recente e parliamo
0: per i nostri standard, sì,
1: per i nostri
0: solito.
1: Standard, sì, visto che di solito andiamo negli anni 80-90 e parliamo di Animali Fantastici e Dove Trovarli del regista David Yates, scritto anche da J.K. Rowling, che è la scrittrice di Harry Potter.
0: Ah, quindi un film che ha avuto molto successo, come tutto ciò che è connesso al franchise di Harry Potter.
1: Sì, anche se qui in realtà andrebbe aperta una parentesi. Il primo film in realtà sì,
0: questo del 2016, questo del 2016 di cui parliamo.
1: Ne sono usciti altri due perché fa parte di una trilogia. Nelle idee originali dovevano essere almeno 5 film.
0: Quindi inizialmente era una pentalogia, poi sì, si sono fermati al terzo.
1: Perché serviva per allargare un po' la visione di questo mondo di Harry Potter e andare oltre Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria della saga principale.
0: Originale.
1: E quindi doveva un po' allargare questo mondo. Il primo film è ambientato infatti in America, poi dopo andiamo anche negli altri, in altri paesi, soprattutto in Europa, nel secondo e nel terzo film, però il secondo già aveva avuto un po' di inciampi da un punto di vista proprio della scrittura, e poi fra il secondo e il terzo c'è stato il cambio di uno degli attori principali, che era Johnny Depp, per le sue vicissitudini
0: giudiziarie,
1: e quindi è stato cambiato l'antagonista principale fra il secondo e il terzo film. Questa cosa, unito sempre a dei problemi di scrittura del terzo film, per il momento
0: ha un po'
1: è stato
0: distrutto questo ciclo di film.
1: Esatto, e peccato perché partiva anche da un'idea molto interessante. Diciamo che la base di partenza è un libro che si chiama Gli Animali Fantastici, Dove Trovarli, che è uno pseudo biblium fantasy, cioè è un libro che in realtà non esiste, ma
0: che è un libro
1: parte...
0: che c'era in Harry Potter,
1: era in Harry Potter, che era il libro dove studiavano gli studenti, scritto da Newt Scamander, che è il protagonista invece di questi film. Quindi partendo proprio da quel libro degli studenti è stato creato un mondo che però appunto non troverete da nessun'altra parte, perché è tutto un mondo scritto appositamente per questo film.
0: E tra l'altro in realtà questa pratica del libro nel libro appartiene a tutta la storia della letteratura, perché anche nei Promessi Sposi Manzoni dice: io ho trovato questo scartafaccio dove era raccontata la storia di Renzo e Lucia. Ma per rimanere nella cultura pop, di fatto lo Hobbit era il racconto di Bilbo del suo viaggio, com'era, il libretto rosso dei confini occidentali, se non ricordo male.
1: Esatto.
0: Veniva chiamato, ed era un oggetto ricorrente nella trilogia del Signore degli Anelli.
1: Sì, diciamo che qui c'è una differenza, perché mentre appunto lo Hobbit racconta effettivamente comunque una storia, in questo caso è un libro, una raccolta, è come se fosse un libro di zootecnia.
0: Le produzioni animali del mondo fantastico.
1: Esatto.
0: di Harry Potter
1: è una raccolta di animali fantastici del mondo fantasy di Newt Scamander, in cui ci sono tutte le descrizioni di questi animali, e che era un libro che era uscito per beneficenza sostanzialmente.
0: Ma quindi di fatto, cioè, l'aspetto narrativo qual è? Ora io ovviamente mi scuso perché non l'ho visto, ma l'aspetto narrativo è, nel senso, il film consiste proprio nella raffigurazione di questi animali? C'è una storia?
1: Sì,
0: qualcosa che succede?
1: Assolutamente,
0: spero.
1: Infatti era per dire che il libro è un po' la scusa per trovare una storia da raccontare, dopodiché viene tutto inventato questo mondo che va un po' in contraddizione con il mondo originale di Harry Potter. Ci sono proprio delle cose che non ritornano come continuity. Spiegaci la continuity, Alessandro. Per
0: continuity è fare in modo che tra vari prodotti dello stesso universo narrativo ci sia una coerenza, nel senso, se si racconta qualcosa su un libro, poi le vicende che riguardano quel personaggio devono essere coerenti con quella cosa che è avvenuta. Magari un personaggio subisce un incidente, subisce qualcosa, negli altri testi in qualche modo deve emergere che questo fatto è avvenuto, altrimenti se no si riparte sempre da capo. Ma questo non appartiene alla continuity, come si dice.
1: E uno dei problemi proprio di questi film è che nel secondo e nel terzo film, quelli che hanno avuto più problemi di questo genere, compaiono dei personaggi che non dovevano neanche essere nati, semplicemente come scusa per dare ai fan

0: quella cosa che si chiama fanservice, poi per far rendere felici quelli che sono molto appassionati.
1: Ma venendo alla trama, perché sennò appunto parliamo solo delle cose negative, in realtà era partito da un'idea molto interessante, che era tutta la storia che porterà allo scontro fra Albus Silente e Geralt Grindelwald. Albus Silente è il preside che al tempo di Harry Potter era preside della scuola, ormai 120enne più o meno
0: nella saga originale.
1: Qui
0: sono
1: qui molto
0: prima.
1: Siamo 70 anni prima dei fatti raccontati in Harry Potter, e appunto arrivava fino allo scontro con Grindelwald, che era il Signore Oscuro prima di Voldemort. Voldemort è il personaggio, l'antagonista principale della saga di Harry Potter. Grindelwald era il mago oscuro più potente prima di Voldemort, che va a raccontare un po' quella cosa che viene raccontata negli ultimi libri sempre di Harry Potter, nel Doni della Morte, cioè questo rapporto fra Silente e Grindelwald, prima amici. Poi, quando Grindelwald si avvicina verso le arti oscure, Silente si sente in dovere un po' di avere uno scontro con questo suo vecchio amico, perché prevalga il bene, perché era l'unico mago abbastanza potente da poter competere con Grindelwald.
0: E anche questo è un topos narrativo, cioè c'è sempre un'amicizia fra il protagonista e l'antagonista, in qualche modo ci sono sempre i buoni che inizialmente sono amici con i cattivi, perché questi cattivi sono buoni anch'essi, e poi dopo si danno al lato oscuro, come succede su veramente tantissime storie. Mai può accadere che da un lato ci sono i buoni, dall'altro i cattivi, ci deve essere sempre la conversione. Io credo in realtà che questo sia collegato anche a certi aspetti della cultura anglosassone, nella cultura anglosassone in particolare, nella narrativa, ma questo veramente da sempre, pensiamo anche a Shakespeare, a Macbeth, ma anche al Paradiso Perduto di Milton, c'è sempre questa idea della corruzione. Tutti i cattivi sono buoni all'inizio e poi diventano cattivi. Nella nostra cultura, diciamo, più mediterranea, questa cosa non è così frequente. Comunque, ti volevo chiedere, e quindi questo protagonista, Scamander,
1: Newt Scamander, in realtà cosa c'entra in Anni Fantastici è che i fatti narrati nei film vanno avanti un po' nella sua ricerca di salvare gli animali che magari sono braccati, sono in via
0: un po'
1: di
0: sventura anche.
1: Sì, esatto. E in tutto questo lui comunque mantiene questo rapporto con Silente, che usa Newt Scamander esattamente come nella saga originale usa un po' Harry Potter per arrivare a quello scontro finale con il nemico. Ma il topos di cui raccontavi te succede anche al contrario, perché Grindelwald in realtà non nasconde mai le sue più o meno vere intenzioni. In realtà c'è un po' il contrario, è Silente che in giovane età un po' brama il potere, e poi si rende conto, tramite un fatto che succede appunto durante questa amicizia, cioè la morte della sorella, proprio per uno scontro fra Grindelwald e il fratello di Silente, muore la sorella, e quindi lui gli capisce che il bene deve prevalere sul male, e il potere non è un fine.
0: Perfetto. Chi è l'attore che lo interpreta? Perché ancora non l'abbiamo detto.
1: L'attore che lo interpreta, tra l'altro, è molto interessante, perché è di Redmayne, che ha vinto anche l'Oscar per il film La teoria del tutto, il film che
0: dove interpreta Stephen Hawking. E poi lui ha fatto anche The Danish Girl, anche quello ha ottenuto, diciamo, un discreto successo sia di critica sia di pubblico.
1: Ma
0: quindi
1: il
0: un
1: film
0: attore
1: in generale comunque qui prende a molti attori famosi, perché c'è appunto Corin Farrell, che all'inizio è sostanzialmente quello che poi si scoprirà essere Grindelwald sotto mentite spoglie, e alla fine c'è questa trasformazione tramite la pozione polisucco, che è quella che ti consente di cambiare aspetto e sembrare un'altra persona, e alla fine insomma si scopre che Corin Farrell non era altro che Johnny Depp.
0: Ah, bellissimo, bellissimo. Vabbè, chiaramente una grande produzione hollywoodiana, ovviamente poteva permettersi anche attori di un certo prestigio. Purtroppo stiamo andando un po' lunghi, quindi io direi di concludere qua la nostra riflessione sugli animali fantastici e dove trovarli, film del 2016, ma abbiamo detto ambientato 70 anni prima di Harry Potter, quindi siamo in che anno?
1: 1926.
0: E quindi questo credo che sia un utile link, diciamo, con la canzone che vogliamo proporvi, che è uno dei capolavori, uno degli standard jazz più amati di tutti i tempi. Si tratta di un brano scritto da George Gershwin, un altro veramente gigante della musica pop, jazz, ma anche in parte classica americana, della musica americana del Novecento. Si tratta della bellissima Someone to Watch Over Me, ovvero qualcuno che possa prendersi cura di me, e lo ascoltiamo in in una bellissima interpretazione di Amy Winehouse, alla quale vi ricordo abbiamo già dedicato qualche parola in una puntata precedente del nostro almanacco del giorno pop. Quindi ci ascoltiamo Someone to Watch Over Me.

0: Eccoci tornati dopo aver ascoltato Someone to Watch Over Me nell'interpretazione di Amy Winehouse. Adesso siamo nella seconda parte del nostro podcast e Alessandro ci presenta come tutte le volte il disco di giornata.
1: Il disco di giornata, quindi di questa puntata, è uscito il 10 novembre 1975, quindi praticamente 50 anni fa, ed è uno degli album più noti della musica americana, che in un certo senso è difficile classificare se collocarlo nel punk, nel garage rock. Si tratta del primo album di Patti Smith che si chiama Horses, ovvero Cavalli, un album molto particolare ma veramente innovativo, che un pochino ci restituisce anche il contesto culturale della New York di quegli anni, quindi un contesto molto particolare dove c'era la violenza nelle strade ma c'era anche veramente tanta tanta creatività. In un certo senso anche gli americani arrivano al punk in anticipo sui tempi, perché di solito fino al 77 non si parla tanto di punk, soprattutto perché è un movimento che si ritiene nasca soprattutto in Inghilterra, diciamo nel contesto delle periferie urbane inglesi, in particolare a Londra, ma non solo. In realtà anche negli Stati Uniti abbiamo un significativo movimento punk e Patti Smith ne è un po' la madrina, la precursora, potremmo dire, con questo album in cui lei unisce le sue ispirazioni, quindi da un lato una musica particolarmente diciamo d'impatto, una musica che appunto richiama certi stilemi del rock, ma le unisce alla poesia e alle sue riflessioni, perché Patti Smith è una poetessa. Non so se tu, Carlo, sei venuto a vedere il suo concerto a Cortona pochi anni fa, credo fosse il 2018 o il 2019, un concerto veramente bellissimo che fu realizzato in collaborazione con l'associazione Autismo Arezzo, e nel quale lei a un certo punto si mise anche a leggere una lunghissima poesia che aveva scritto il giorno stesso, perché era andata alla chiesa di San Francesco di Arezzo a vedere gli affreschi di Piero della Francesca.
0: E lei tra l'altro è spesso in Italia,
1: lei è molto spesso in Italia, in quel caso lì, quindi lei era colpita da questi affreschi e aveva scritto una lunga poesia tutta in inglese. Immaginate il pubblico locale, che magari non era molto avvezzo all'inglese, che non capiva una parola e si aspettava le canzoni, ma rientra tutto nel personaggio, perché Patti Smith è una figura veramente peculiare e praticamente indescrivibile, perché ha delle caratteristiche totalmente fuori da quella che è l'immagine della cantante di successo, perché poi effettivamente è stata ed è tuttora una cantante di successo. Un po' lo possiamo capire anche dalla copertina. Vi invito a cercare la copertina sulle immagini di Google, per esempio su internet, e potreste vedere questa ragazza, diciamo molto magra, vestita quasi da uomo, ed era veramente un passo in avanti enorme nei confronti della musica pop americana, dove l'idea era di una femminilità molto mostrata, molto appariscente. Pensiamo a Dolly Parton.
0: Infatti sapevo che questa copertina fu molto discussa, perché gli fu chiesto anche di fare dei cambiamenti che lei non approvò. Portò la foto esattamente come gli era stata fatta.
1: Sì, perché era tutto un gesto provocatore, rivoluzionario, come di fatto è il punk, e quindi anche nella scelta delle immagini c'era questa volontà. L'album è veramente bello, ci sono delle proposte musicali interessanti, ma io partirei ovviamente dalla canzone di apertura che si chiama Gloria, è appunto una delle più conosciute, non è delle conosciute della sua carriera, ma non è ovviamente quella di Umberto Tozzi, anzi precisamente si chiama Gloria in Excelsis Deo, quindi il riferimento è anche al famoso inno religioso Gloria nell'alto dei cieli. Quindi con Gloria in Excelsis Deo di Patti Smith ricordiamo Horses.

0: Questa era Gloria di Patti Smith. E a questo punto restituisco la parola a Carlo, ma non prima di aver ricordato come poterci ascoltare. Andiamo in onda sulle frequenze 88.4 e 92.8 FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB sulla Radio Digitale Toscana, e potete ascoltarci in streaming il martedì alle 11 su www.radioincontri.org, ma sempre sullo stesso sito potete trovare anche i podcast delle puntate precedenti, così se ne avete persa una potete riascoltarci. Allora Carlo, parlaci anche del libro o fumetto di questa puntata.
1: Allora, oggi torneremo a parlare di libri. Il collegamento di oggi è alla nascita dell'autore, che è nato il 16 novembre del 1922, quindi in questa settimana di riferimento, e parliamo di José Saramago, morto nel 2010, però Nobel alla letteratura nel 1998.
0: Vabbè, Saramago, il più famoso autore portoghese.
1: Il libro in questione è L'intermittenza della morte, che è il libro con cui ho conosciuto Saramago. Questo libro parla di un paese in cui a un certo punto la gente non muore più.
0: Ah, bello, mi piace.
1: Questa cosa qui fa parte proprio dello stile narrativo di Saramago, dove di solito ci sono queste prospettive insolite e controverse, e Saramago cerca di mettere sempre in luce il fattore umano dietro all'evento. Infatti all'inizio tutte le persone sono contente di questa assenza,
0: se non si muore più,
1: assenza della morte. Questo poi crea nel breve periodo però già dei problemi. La gente perde il lavoro perché le pompe funebri non lavorano più, le assicurazioni perdono il loro scopo sociale, e si crea anche dei problemi anche al contrario, dove però gli anziani continuano a diventare sempre più vecchi, e questo aumenta appunto negli ospedali l'affluenza, e le persone che magari hanno avuto un incidente e non hanno più la possibilità di guarire comunque non muoiono, quindi si creano un po' queste situazioni.
0: Vabbè, chiaramente
1: assurde.
0: È una satira sociale,
1: tant'è che a un certo punto si scopre che però fuori dai confini di questo paese si continua normalmente a morire.
0: Ah, quindi solo all'interno di questo,
1: esatto,
0: del paese dei protagonisti.
1: E si organizza la mafia per portare fuori dal paese le persone a morire, perché comunque il governo tenta di tenere il paese unito ed evitare proprio questi problemi. Quindi c'è anche appunto la satira sulla mafia che cerca di risolvere il problema. Qui compare il personaggio della morte, che nello specifico di questo libro è l'entità che si occupa della morte in quello specifico paese, più semplicemente la definiremo morte perché sennò diventa più complicato, che a un certo punto si ripalesa, manda una lettera in cui annuncia che dal giorno dopo sarebbe ritornato l'attività normale
0: riapre bottega.
1: Però cambia metodologia, mandando delle lettere a casa delle persone annunciando che fra 8 giorni sarebbero morte. Quindi
0: giustamente se riapre bottega, purtroppo
1: sembra quasi la trama ironica di The Ring, fra 7 giorni morirai, un horror degli anni 2000 in cui se vedevi la videocassetta dopo 7 giorni saresti morto. Mandando queste lettere, a un certo punto a un violoncellista la lettera gli continuava a ritornare indietro perché non veniva accolta.
0: Era una raccomandata, che non veniva consegnata
1: senza ritorno, e la morte decide di andare sotto le sembianze di una donna a trovare questo violoncellista e lo osserva, e osservandolo se ne innamora. E quindi,
0: perché la morte è femminile, quindi è un personaggio femminile
1: in questo caso, sì. Prende questo perché, soprattutto perché il violoncellista era uomo, quindi
0: questo è interessante perché come sapete, insomma, nelle varie lingue, anche nelle lingue neolatine, la scelta del genere è un po' specifica delle culture. Per esempio per i francesi il mare è femmina, è la mer, per noi invece è il mare, quindi evidentemente vuol dire che morte in italiano è femminile, in francese lo è, lo sarà anche in portoghese, ora non so come si dice, sarà la morte o qualcosa del genere, però sarebbe interessante approfondire. Oppure il sole, la luna, tipo in francese le soir, la sera, è maschio, invece da noi è la sera. Sembrano cose di poco conto, prive di importanza, ma in realtà possono insegnarci tanto sui vari popoli. Quindi c'è questa storia d'amore che coinvolge la morte e un violoncellista, mi dicevi?
1: Quindi dopo il libro
0: ora no, non ci puoi spoilerare come va a finire.
1: Praticamente poi vi ho raccontato quasi tutto il libro, però
0: insomma, il finale
1: lo lascio in sospeso. E quindi questo libro è stato scritto dopo il Nobel. In realtà ci sono libri precedenti come Cecità, il Vangelo secondo Matteo, se non ricordo male. Però è interessante anche l'incipit del suo discorso al Nobel, e vi lascio con questa frase di Saramago, che disse: l'uomo più saggio che io abbia mai conosciuto non era in grado né di leggere né di scrivere, e si riferiva a suo nonno, perché lui era figlio comunque di contadini.
0: E allora era il Vangelo secondo Gesù Cristo, precisamente l'altro libro. Con questo invito alla lettura di José Saramago concludiamo questa puntata dell'Almanacco del Giorno Pop. Vi invitiamo ovviamente a diffondere il podcast e a continuare ad ascoltarci. Che canzone abbiamo scelto per parlare un po' della morte, ma anche in modo ironico, anche un po' dell'amore?
1: Abbiamo scelto una canzone di De André, e si parla esattamente di Ballata dell'amore cieco.
0: E con Ballata dell'amore cieco vi salutiamo alla prossima puntata. Thank you.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la le ru. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.org.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti ad una nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Oggi ci soffermeremo brevemente sul testo dell'Evangelista Matteo, testo che costituisce la pagina fondamentale della 13ª Domenica del Tempo Ordinario. Sottolineo però che questa comprende liturgicamente anche la vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo. Informo poi i gentili radioascoltatori che oggi nel corso del programma ci collegheremo con Loppiano in provincia di Firenze per ascoltare i nostri amici focolari che ci propongono un momento di riflessione con parola di vita, dunque un motivo in più per stare in nostra compagnia fino alla fine del programma. Ma adesso andiamo a leggere insieme il testo di Matteo. Siamo di nuovo al capitolo 10. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa». Il passo evangelico presentato in questa domenica è la conclusione del grande discorso missionario di Matteo. Queste ultime parole però non sono più rivolte ai missionari, ma a coloro che li accolgono. È come accogliere Gesù stesso. Di più, è come accogliere il Padre. Nel concetto di accoglienza è in primo piano l'aspetto di ascolto, di accettazione del messaggio che i missionari portano. Questo significa appunto accogliere un profeta come profeta, sono le parole della pericope. Non è una cosa facile, perché l'annuncio che il profeta porta provoca divisioni, questo lo abbiamo ripetuto diverse volte. La scelta pro o contro Cristo, una scelta che non tollera compromessi, divide l'umanità, la famiglia e anche il cuore di ciascuno. Spesso vorremmo che i profeti ci aiutassero ad aggiustare i nostri compromessi, che giustificassero i nostri falsi pacifismi, le nostre false intenzioni, ma il profeta su questo è intollerante. Ecco perché accogliere i profeti è difficile, quasi come fare il profeta, e ambedue avranno lo stesso premio. Ma l'accoglienza ha anche una seconda direzione. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, eccetera. Quello dell'accoglienza dei piccoli per Matteo è un tema di primaria importanza, tanto da farne la chiave della grande parabola del giudizio che troviamo nel capitolo 25, nello stesso evangelista. Ma c'è ancora prima un altro tema, quello dell'affermazione del primato assoluto del regno di Dio. Ho detto regno di Dio. Certo, ma l'espressione in questo caso è impropria. Gesù infatti parla della sua persona. Chi ama il Padre più di me. L'attaccamento a Gesù deve superare ogni altro legame. Il primato di Gesù non va solo affermato, riconosciuto a parole, ma concretamente va affermato nella sequela, nel seguirlo. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Ecco, questo è un po' il succo. La via della croce, questo significa che la via della croce è un modo nuovo di vedere le cose, un nuovo modo di agire, di valutare, di fare le scelte. La via della croce è la via del donarsi, del dono di sé, della solidarietà, della rinuncia a fare della propria persona il centro attorno a cui deve ruotare tutto quanto. Ma
non dobbiamo per questo avere paura, sentirci intimoriti. Questa logica, che è diversa da quella che abitualmente anche noi stessi abbiamo, non è generatrice di morte ma di vita. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Nessun dualismo, né antropologico né scatologico, per dirla con parole un po' complicate. Nessun dualismo nel modo di intendere questa affermazione. Non si tratta di perdere la vita materiale, quindi per forza dobbiamo immolarci fisicamente a vantaggio di quella spirituale. Non si tratta di perdere la vita in questo modo per trovarla nell'altro. Si tratta piuttosto di una vita che raggiunge l'uomo da una parte e da un'altra, di qua e di là. Insomma, un modo di vivere meglio nel mondo, una vita buona, sostanzialmente questo è. Una vita buona che è tanto forte da vincere anche la morte. E scusate della rima. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 28 di giugno fino al 4 di luglio. La Chiesa ricorda Santa Ada il 28, il 29 giugno, come accennavo prima, San Pietro e San Paolo, il 30 giugno San Marziale, il 1 luglio Santa Ester, il 2 luglio San Ottone, il 3 luglio San Tommaso e il 4 luglio San Ulrico. E oggi parliamo di Pietro e Paolo, due colonne, diciamo, non soltanto della testimonianza cristiana, ma anche i fondamenti della dottrina cristiana, della tradizione cristiana. Pietro è considerato giustamente la pietra fondamentale della Chiesa. Pietro, quel pescatore in Betania a cui Gesù si rivolse con la famosa frase «Ti farò pescatore di uomini». E Pietro lo seguì con umiltà, ma soprattutto con fedeltà, nonostante poi il tradimento durante la passione. Fu il primo a predicare dopo la discesa dello Spirito Santo. Paolo invece è l'evangelizzatore dei pagani. Il suo nome era Saulo, lo sappiamo bene, ed era anche abbastanza fiero di essere un cittadino romano. Allora la cittadinanza romana era un vero e proprio privilegio. Saulo perseguitò i cristiani e approvò anche l'uccisione di Stefano, il primo dei martiri per amore di Cristo, tanto da conservare i vestiti dei lapidatori, ma poi, folgorato dalla verità, trasformato nel profondo del cuore dall'amore per Gesù e per la sua buona notizia, cambiò nome in Paolo e predicò, insegnò e poi morì per lui. La festa dei santi Pietro e Paolo è veramente antica, fu inserita nel santorale ancora prima del Natale, pensate. I loro nomi vengono associati il 29 giugno perché, pur mancando prove storiche, si ritenne per molto tempo che nell'anno 67 sul Colle Vaticano San Pietro e in località Tre Fontane San Paolo i due apostoli abbiano sacrificato in quello stesso giorno la loro vita per amore di Cristo. Buon onomastico quindi a tutti coloro che portano questi nomi, ancora oggi molto molto comuni, perché anche sono molto belli e non hanno mai avuto problemi di moda. Ecco, ancora oggi tantissimi bambini vengono chiamati così, Pietro e Paolo. E auguri di buon onomastico naturalmente anche a tutti gli altri che portano i nomi che ho oggi ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a scrutare nella nebbia della storia locale per scoprire che cosa accadeva dalle nostre parti tanto, tanto tempo fa. Il 29 giugno del 1320, al suono della campana, gli uomini di Rigutino vengono convocati nella chiesa di San Quirico per eleggere un esattore incaricato di raccogliere un'imposta di grano. Viene eletto Binduccio di Teo da Pietramala.
30 giugno 1263 muore il conte Orlando Catani, feudatario di Chiusi, che avendo incontrato San Francesco nel castello di San Leo, nel Montefeltro, ed essendo rimasto affascinato dalla sua spiritualità, aveva donato al santo il Monte della Verna. Il suo corpo viene sepolto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. E arriviamo adesso invece a luglio, il primo luglio del 1933. Alla presenza delle autorità locali viene posta una lapide nell'atrio dell'ospedale di Civitella che ricorda il gesto del benefattore dottor Giovanni Beccattini. Ed eccoci al 2 luglio del 1265. Consigliato da Papa Clemente IV, il vescovo Guglielmino stringe amicizia ed alleanza con i Guelfi di Siena. L'alleanza, che deve durare tutta la vita del vescovo, mira alla difesa della Chiesa e al rafforzamento della parte guelfa. 3 luglio 1461 muore Francesco di Viviano di Sergoro, tesoriere del capitano Michelotto Attendolo di Cotignola, che fu al servizio di Francesco Sforza. Il suo corpo è sepolto sotto il pavimento della chiesa di San Francesco in Arezzo. E infine, 4 luglio 1664, narra il Bandini che a Prato Vecchio, nel convento delle monache camaldolesi, detto delle monache vecchie, muore Suor Maria Virginia, monaca da coro, in età di anni 95 circa, qual essendo sempre reputata donna nel fine di sua vita e circa 6 giorni avanti morisse, essendo in stato bisognoso d'essere governata, fu scoperto che era uomo e che prevaleva il sesso virile, qualcosa ha portato sommo stupore, e ce lo immaginiamo bene, soprattutto nel 1664. Ed eccoci giunti alla frase da ricordare e da meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase del filosofo Blaise Pascal: l'uomo non è né angelo né bestia, e sventura vuole che chi pretende fare l'angelo faccia la bestia. Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano, con gli amici focolari, per l'appuntamento mensile di Parola di Vita.

La parola di vita di giugno 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo, al capitolo 10, versetti 7 e 8, là dove Gesù dice: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In questo capitolo del Vangelo di Matteo, gli apostoli sono stati appena scelti da Gesù, che li chiama per nome, conferendo loro poteri speciali sugli spiriti impuri per scacciarli e il dono di guarire ogni malattia e infermità. Gesù dà loro istruzioni su dove e come svolgere la loro missione iniziale. Il messaggio che devono annunciare è chiaro: il regno dei cieli è vicino. L'indicazione di proclamare strada facendo il messaggio affidato sottolinea, da una parte, che il vero discepolo è innanzitutto un predicatore della prossimità, ma dall'altra parte che il loro modo stesso di camminare insieme deve essere annuncio. Infatti, nel Vangelo

cieli è il cuore dell'annuncio di Gesù. L'espressione affine regno di Dio è usata nell'Antico Testamento per indicare la signoria, il governo e l'azione salvifica di Dio sulla storia umana. Lui è il sovrano del mondo e soprattutto del popolo di Israele, in attesa di un discendente del re Davide che ristabilisse il ruolo di Israele tra le genti. Nel Nuovo Testamento Gesù stesso viene presentato come discendente di Davide e quindi re. A differenza di un regno temporale, il regno dei cieli è un regno di pace e di giustizia, in cui ci si cura dei poveri, in cui vigono il perdono e la riconciliazione e che porterà vita e luce a tutte le nazioni. Si tratta di un regno che è già cominciato nel mondo e nel cuore delle persone, ma che verrà realizzato completamente al ritorno di Gesù. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù annuncia che il regno è temporalmente vicino, imminente. Dalle parabole, come quella del granello di senape o del lievito che fa crescere tutta la massa, si capisce che esso opera in modo misteriosi e umili, ma tenaci e nel corso del tempo. Vicino ha anche un senso spaziale. Quando i discepoli che portano la presenza dello Spirito di Gesù si avvicinano camminando, si avvicina il regno di Dio. E allorché nel Vangelo di Marco Gesù dice allo scriba: non sei lontano dal regno di Dio, è probabile che intendesse dire non solo hai cominciato a capire, ma anche non sei lontano da me. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gratuitamente traduce un termine che nell'originale greco significa in dono. Ciò evidenzia che quanto gli apostoli hanno ricevuto non è stato dato loro perché se lo meritano. La fonte è la generosità di Dio e il fatto che sono stati scelti per una missione particolare. Scrive Chiara Lubich: il regno di Dio va dunque accolto. È un dono che Dio ti fa. Non c'è infatti nessuno sforzo umano, nessun tentativo ascetico, nessuno studio o ricerca intellettuale che ti possano far entrare nel regno di Dio. È Dio stesso che ti viene incontro, che si rivela con la sua luce o ti tocca con la sua grazia. E non c'è nessun merito che tu possa vantare o su cui tu ti possa appoggiare per aver diritto ad un tale dono di Dio. Il regno ti viene offerto gratuitamente. In questa accoglienza siamo chiamati anche oggi a continuare il compito affidato da Gesù agli Apostoli, di proclamare con la parola e con i fatti la vicinanza del regno, di annunciare insieme ad ogni essere umano un messaggio di speranza. In questo mondo così travagliato e incerto, Dio lo ama immensamente. Dio ci ama tutti immensamente. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino e che gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Ci ascoltiamo questa settimana un classico del grande chitarrista messicano Carlos Santana. Il brano è intitolato Black Magic Woman. L'espressione significa letteralmente donna della magia nera. Nel folklore, nel linguaggio comune, indica una donna dal fascino oscuro, magnetico, in grado di esercitare un forte ascendente psicologico e passionale sugli uomini, tanto da sembrare dotata di poteri magici o di un sortilegio. Il significato di questa locuzione è indissolubilmente legato alla celebre e omonima canzone di Carlos Santana. Ma il brano fu scritto non da lui. Originariamente fu inciso dal chitarrista britannico Peter Green con i suoi Fleetwood Mac. Ma come dicevo, la consacrazione mondiale di Black Magic Woman fu nel 1970 grazie alla storica reinterpretazione di Carlos Santana, contenuta tra l'altro nell'album Abraxas. Il chitarrista messicano ne ha trasformato l'arrangiamento aggiungendo ritmi latini, percussioni, assoli di chitarra rock blues che hanno reso il pezzo un intramontabile capolavoro della musica. E allora, con Carlos Santana, Romano Scaramucci per oggi vi saluta, vi augura una buona e serena settimana e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: Prima di entrare in casa,

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azio.